uccidi tu? Perché guidi sotto il limite? Mi dici sei stanco? Non ti voglio svegliare. Mi lascerai tu, mi lascerai tu, mi lascerai tu.

nel parchetto pieno di gente. Ma dove sei tu? Dove sei tu? Dove sei tu?

Perdoni tenente, io l'ho chiamata, forse sa, inutilmente. Sono stato via un'ora, hanno rubato di tutto, e adesso sono in malora. Hanno fregato me stesso, m'ero lasciato lì, nello specchio dell'ingresso. Quando prima di uscire, mi sono tolto me stesso di dosso, mi sono dovuto vestire.

m'hanno fregato l'amore. L'avevo messo lì, giuro lì, nel secondo cassetto. Volevo restasse due giorni, non molto, due giorni, lontano dal letto. M'hanno fregato la rabbia. L'avevo messa sul terrazzo, sotto la sabbia, aspettando che il vento